E donna, se io le inchiodo contro il muro con un'aria da mandrillo, i miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestioni. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo dentro il frigo.